0: Note d'amore. In un bacio saprai tutto quello che è stato taciuto.
1: Two broken hearts, neither one knows what to say, both falling from love.

0: note d'amore. È per noi innamorati.
1: Luna, quanto pensi, quanta gente fai riflettere. Nuda tra le stelle, gobba in alto se vuoi credere.

0: note d'amore, le più belle canzoni d'amore.
1: Fuggiti dal frastuono di un locale, abbiamo urlato al cielo sopra un luna park, e ridere da stare male in paradiso.

e se qualcosa resta sarà per te. E se un sogno resta,

0: sarà. Sarà per te.
1: Quando l'amore non ha confini, note d'amore.
2: Portami a ballare, portami a ballare, uno di quei balli antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare, lasciali girare forte,

Sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.